0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 di Trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Recco e Rapallo verso Sesti-Levante. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia fino alle 5 è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villa Marzana. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sestri Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Recco e Rapallo verso Sestri Levante. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete e vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia fino alle 5 è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzana e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa la situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Nata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Stessa situazione sulla 26 dei Trafori, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosabettole verso Gravellona. È tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Talk about it.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla Liguria a causa di un mezzo pesante fermo in avaria. Al momento registriamo 3 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Ripercussioni anche sulla 12 Genova Sestri Levante con code da Genova Est in direzione della A7. A causa del traffico intenso in direzione di Roma, 3 km di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Togliatti e la tangenziale est e 1 km di coda sulla Complanare a partire da Tor Cervara. In Toscana code verso Firenze sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine sulla 4 Milano Brescia code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e sulla 8 Milano Varese da Busto Arsizio in direzione Milano. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza. Buon viaggio!

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: 45 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, sulla 7 Serravalle Genova. Registriamo un chilometro di coda verso Milano per un mezzo pesante fermo in avaria, ora rimosso tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Sestri Levante, mentre per lavori in galleria code tra Bolzaneto e Busalla. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico congestionato diretto alla città di Roma sono 2 km di coda sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentina e tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Questo al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.

Basta il tempo di un fiore.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete dopo gli spostamenti pendolari. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sui tratti liguri, dove sulla A7 Serravalle Genova per un mezzo in panne ci sono 3 km di coda tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Sulla 12 un veicolo in avaria al chilometro 15.900 sta provocando coda tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia e ricordo che sulla 7 è chiusa per lavori la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Si consiglia di entrare a Tortona. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete dopo gli spostamenti pendolari. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli con una coda per un mezzo in avaria tra Basso Lodigiano e Piacenza Sud verso Bologna. Si viaggia su due corsie. Andiamo in A4 Milano-Brescia dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto con un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto. Ricordate di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Passiamo ora sulla 7, Serravalle-Genova, con un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Traffico intenso sul tratto bolognese della 14 Adriatica, tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso Milano. Per lavori di ammodernamento, in A14 c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordo che su questa autostrada è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale per Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto. Ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova con 2 km di coda per un veicolo in panne tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. Andiamo in A4 Milano Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Stessa situazione sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttiva verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Code a tratti anche in A14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Sempre in A14 per lavori di ammodernamento c'è 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Prestare massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le notizie più importanti. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova con 2 km di coda per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. Andiamo in A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo che c'è una coda per materiali dispersi tra la 8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 25 minuti, più del doppio rispetto al normale. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Sui valichi di frontiera, coda sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le notizie più importanti. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova con 2 km di coda per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si viaggia su una corsia. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Stessa situazione in A14 Adriatica tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Sui valichi di frontiera coda sulla 9 lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine in A14 è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, poche le notizie attive. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara e nella stessa direzione un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano. Sempre code a tratti sulla 14 Adriatica tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Code a tratti anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 50 minuti invece dei soliti 20. Sui valichi di frontiera, coda sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sempre in A14, è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: andavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio. Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, poche al momento le notizie attive. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Sulla A7 Genova-Serravalle, un chilometro di coda per un'auto in panne tra Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli con code a tratti per traffico interno tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti invece dei soliti 15. Code a tratti per traffico intenso anche sul tratto milanese della 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sui valichi di frontiera, coda sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. I tempi di attraversamento sono di 15 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove ci sono chilometri di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona a causa di un veicolo in avaria. Situazione simile in A12 Genova Sestri Levante, un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia verso Genova, e nella stessa direzione c'è coda anche tra Genova Ovest ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda per lavori tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara. Poi c'è traffico intenso in A4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, poche eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove troviamo un chilometro di coda in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. La coda è tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona. Ed è causata da un veicolo in avaria, situazione simile anche in A12 Genova Sestri Levante, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est per chi va verso Genova. Nella stessa direzione c'è coda anche tra Genova Est ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia, c'è traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine in A14 Bologna-Taranto c'è 1 chilometro di coda per lavori tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni da analizzare. Partiamo dalla Liguria, qui troviamo un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure tra Bolzaneto ed il Bivio, con la 10 Genova Savona. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere va sempre limitata la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda per lavori tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi

in direzione di Bari, 1 chilometro di coda sempre per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Coda a tratti poi per traffico intenso anche tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. Infine traffico intenso in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla Liguria, dove troviamo un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona. Tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere va sempre limitata la velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda anche qui per lavori tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari c'è un chilometro di coda sempre per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Coda a tratti poi anche tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona a causa del

Traffico intenso. Infine c'è coda per un incidente avvenuto in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in forte aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda a causa dei lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli. Anche in Liguria, in A7-Serra Valle Genova, in direzione di Genova, c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova-Savona. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, dove anche qui si è formato 1 km di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi va verso Bari 1 km di coda sempre per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi va verso Ancona. E infine ci sono 3 km di

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico in forte aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda per lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia in direzione di Napoli. Traffico intenso poi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi va verso Firenze. Anche in Liguria, in A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova, c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Il Bivio, con la 10 Genova-Savona. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove ci sono una serie di cantieri. 1 km di coda tra Val di Sangro e Ortona, così come tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari 1 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud e tra Ortona e Lanciano. Infine coda a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi va verso Ancona. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono ancora 4 km di coda per lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli. Traffico intenso in vari punti come tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi va verso Firenze. Anche in Liguria, in A7 Serravalle Genova, in direzione del capoluogo Liguri c'è ancora 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla. Infine in A14 Adriatica ci sono diversi cantieri che stanno causando coda, 2 km tra Val di Sangro e Ortona e tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi va verso Bari 1 km di coda per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud, così come tra Ortona e Lanciano. Infine ci sono code di 3 km per materiali dispersi tra il bivio con l'autosole e il raccordo di Bologna a Casalecchio per chi va in direzione della Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, fate un buon viaggio. We'll be right back.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, anche se leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ceprano e Pontecorvo. Per chi viaggia verso Napoli troviamo traffico intenso poi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, così come tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Anche in Liguria, in A7 Serra Valle Genova, in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove per diversi cantieri troviamo coda tra Val di Sangro e Ortona, così come tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi va verso Bari la coda è tra Pescara Ovest e Pescara Sud e tra Ortona e Lanciano. Ci sono poi code per traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia, tra il nodo di Pera e Milano Est, per chi viaggia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Allora apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate Chiasso tra il bivio con la 36 Pedemontana e Saronno per chi viaggia verso Lenate, coda causata da un incidente. I veicoli coinvolti però sono stati spostati in emergenza e il traffico transita su tutte le corsie. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. E tra Ortona e Lanciano nella stessa direzione 2 chilometri di coda, anzi in questo momento è stato risolto il problema, si trattava di un'auto ferma in avaria che è stata spostata ed è terminata la coda. E queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Pescara Ovest e Pescara Sud. 1 chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. E tra Ortona e Lanciano 2 chilometri di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico scorre su una corsia. Il tempo di attraversamento è di 25 minuti. Rimaniamo sulla 14 Bologna-Taranto, andiamo sul tratto bolognese. Tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro, per chi viaggia verso Ancona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 45 minuti. Stessa situazione in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1, qui con tempi di percorrenza di 40 minuti. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova. Tra Busalla e Ronco Scrivia, per chi viaggia verso Milano, un chilometro di coda per un camion fermo in avaria in galleria e traffico che scorre su una corsia. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla 24 Roma Teramo, tra Vicovaro Mandele e Carzoli Auricola, per chi è diretto verso Teramo, un chilometro di coda con tendenza stabile per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. E sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra il bivio con il grande raccordo anulare e via Togliatti, sono 2 chilometri di coda causati da un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Torniamo sui tratti di Autostrade per l'Italia per segnalare sulla 14 Bologna Taranto in direzione Bari, tra Pescara Ovest e Pescara Sud, 1 chilometro di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 sarà Valle Genova tra Busalla e Ronco Scrivia per chi è diretto verso Milano. Un chilometro di coda con tendenza stabile per un camion in avaria fermo in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ora sulla 24 Roma Teramo tra Vicovaro Mandella e Carzoli Auricola per chi è diretto verso Teramo, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. E sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma Teramo tra il Bivio con il grande raccordo anulare e via Togliatti, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto e traffico su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona. Tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, per chi viaggia verso Savona, un chilometro di coda per una moto ferma in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ci spostiamo ora a Napoli, andiamo in tangenziale. Tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma Teramo, tra il bivio con il grande raccordo anulare e via Togliatti, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ricordo poi che sui tratti di Autostrade per l'Italia, sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 8 del 15 di novembre. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la tangenziale nord di Milano e Cormano. Per chi viaggia verso Torino, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico defluisce su due corsie. Ricordo poi che sulla 7 Serravalle-Genova, per chi è diretto verso Milano, per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante e Genova-Bolzaneto, e per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 verrà chiuso anche il tratto Vignole-Borbera-Serravalle-Scrivia. Sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona. Coda per un'auto in avaria in galleria, ora rimossa. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Lì sulla 4 Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su due corsie. Sulla 23 Udine Tarvisio ora per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Carnia-Pontebba in direzione di Tarvisio, mentre sulla 7 Serravalle-Genova in direzione di Milano per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bivia 12 Bolzaneto e per lavori di pavimentazione con lo stesso orario sarà chiuso il tratto Vignole-Borbera-Serravalle-Scrivia. Queste le notizie più importanti al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Grumello e Seriate. Per chi viaggia verso Milano, coda per lavori di pavimentazione, traffico che scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre in Lombardia, ma sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza, per chi è diretto verso Milano, coda per lavori di pavimentazione, traffico che defluisce su una corsia. Sulla 23 Udine-Tarvisio, ora qui per lavori in galleria fino alle 6 di domani mattina, è chiuso il tratto Carnia-Pontebba per chi è diretto verso Tarvisio. Ora sulla 7 Serravalle-Genova in direzione Milano per

Lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 e Bolzaneto e per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Vignole Borbera, Serra Valle Scrivia. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Grumelle e Seriate ci sono code verso Milano. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di risanamento della pavimentazione tra Grumelle e Seriate ci sono code verso Milano. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova Sesto Levante, dove per un incidente tra due auto ci sono code tra Re e Carapallo verso Sesto Levante, mentre sulla 26 dei trafori per due cantieri di lavoro distinti tra il Bivio per la diramazione per Dosabettole e Masone registriamo code verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per un incidente tra due auto ci sono code tra Genova Nervi e Rapallo verso Sestri Levante. Mentre sulla 26 dei trafori, per un cantiere di lavori tra Ovada e Masone, registriamo un chilometro di coda verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canozza verso Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Let's go.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Inoltre nella stessa direzione, sempre sulla 7 fino alle 6, è chiuso anche il tratto tra il bivio per la A12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Marotta e Fano verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Cerignola Est verso Pescara. Inoltre, sempre sulla 14 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Andria e Trani in direzione Bari. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli finale 5 è chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove finale 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Inoltre nella stessa direzione, sempre sulla 7, fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 12 Genova Sesti Levante e Bolzaneto. Per il momento è tutto.